0: A lui sì.
1: Qua lui sì.
0: Risponde in questo resto, sì, se qui in questo.
1: Certo, fammi resto.
0: Squadra di fast.
1: Squadra di fast.
2: 3:45,
1: I'm sure it's 7 o'clock. Station WPRW 578, 2045. Truck. You call for me a phone.
0: Scammer.